0: Questo arbitro. Questi sono i canali che ci sono, sono di più. Cerca di fare così. Six, four, six, Adam, Edward, David, one, wait, nine, Mary, Robert, George, 715. They're playing 5-5-7-6-6, Adam, three.
1: They're all clear. Did you need a return?
0: Negative.

0: Fabi. Can you hear me, Fabi?
1: Cosa è un dottore? Andiamo avanti.
0: Ten 43, 10 43, copy.
2: All right, that's your body.